più lassù. Però sai, Charlie, ma come ne vesti che? Perché in ci si va di una buti, ma rehate buti. In massa di fare anche che mamma mia, ma si è mai curie che sa tanto di dire, ma ta mamma mia, ab odis va vish negoce, ma i giuri tori dice, c'è la scuola di metà la finura, la tori ci vi rubi. Ma di che cazzo ci sono, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'è la brutta, c'